Il mare avvolge tutto e fa sparire le cose. Fa sempre come gli pare.

Voglio offrire qualcosa alla terra, una goccia di sangue, un diamante, dell'oro, l'essenza della mia coscienza, i flussi dei pensieri, tutti i miei sentimenti.

questo è il momento in cui incontri te stesso. Sarai maschio o femmina? Cavallo, uccello, cane o essere umano?

Siamo il sole, il gelsomino, la luce dell'Egadi, l'olivo e il pomodoro di Pachino. Siamo il vino di Marsala che ci spezza le gambe e l'Etna decorato dalla neve e dalle piante. Siamo il geco che ci guarda con aria

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale. Il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I sedicesimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1, rallentamenti dopo un incidente tra Aglio e Barberino in direzione Firenze. Ci sono anche mezzi in lento movimento tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Sempre in A1, ma in direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, personale su strada in direzione Firenze tra Vicarello e Lavoria. E veniamo proprio ai lavori a Firenze, ricordo in Piazza San Marco fino al 23 agosto, deviate numerose linee bus urbane, inoltre il 19 e il 20 agosto, domani e domani l'altro, la tranvia T2 sarà limitata tra Peretola e Poliziano, con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1, rallentamenti dopo un incidente tra Aglio e Barberino in direzione Firenze. Ci sono anche mezzi in lento movimento tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Sempre in A1 ma in direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, personale su strada in direzione Firenze tra Vicarello e Lavoria. E veniamo proprio ai lavori a Firenze, ricordo in piazza San Marco fino al 23 agosto, deviate numerose linee bus urbane, inoltre il 19 e il 20 agosto, domani e domani l'altro, la tranvia T2 sarà limitata tra Peretola e Poliziano, con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Roma, ancora rallentamenti dopo un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Mentre in direzione Firenze si segnala l'esaurimento del GPL nell'area di servizio Arno Est. Ci spostiamo in 12 rallentamenti per una perdita di materiali in uscita a Rosignano Barriera da Livorno. C'è un veicolo fermo sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Per quanto riguarda i treni, danni a un passaggio a livello provocati da un veicolo che ingombra la sede ferroviaria ad Alto Pascio. I treni sulla linea Firenze-Prato-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni e cancellazioni. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8 ora locale nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera i 16esimi l'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app Io consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS, e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio ancora, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, direzione Roma. C'è stato un tamponamento, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, mentre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo in galleria tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, in direzione Firenze una coda tra San Miniato ed Empoli Ovest, traffico lento anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, ancora sulla Fipili, si segnala la presenza di pedoni tra Empoli Ovest e San Miniato. In chiusura ricordo a Firenze, per i lavori in piazza San Marco fino al 23 agosto deviazioni per numerose linee di bus urbane, inoltre il 19 e 20 agosto la tranvia T2 sarà limitata tra Peretola e Poliziano con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1.100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campo dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera i 16esimi l'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
5: Pronto?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 in direzione Roma, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino, mentre in direzione Firenze segnato un veicolo in avaria tra Valdarno e Incisa Reggello. Traffico intenso anche sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 e Aglio. Ci spostiamo sulla 11, code per traffico intenso alla barriera di Pisa Nord in direzione di Pisa. Altro veicolo fermo sulla Firenze Pisa-Livorno, segnalato tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. Veniamo al trasporto ferroviario, è stato rimosso il veicolo sui binari ad Alto Pascio, permangono accertamenti sulla linea, un treno straordinario da Pescia a Lucca è partito alle 10.50, fermate a Monte Carlo, Alto Pascio, Porcari e Tassignano. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Se ci osservi da vicino, siamo molto diversi tra di noi. Cambiamo cultura e valori in base alle epoche, ai luoghi o ai genitori. Eppure c'è qualcosa che non dipende dal caso o dalle convenzioni.

oltre l'amore, che dice davvero chi siamo a tutti gli altri uomini come noi. È quella cosa che ci divide tra chi simpatizza con chi vince,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, un tratto è chiuso per lavori in entrambe le direzioni, siamo tra Tirrenia e Livorno SGC. In A1 direzione Firenze, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. C'è un veicolo in avaria, siamo tra Chiusi e Valdichiana. Sempre in A1 direzione Roma c'è un veicolo fermo tra Incisa, Reggello e Valdarno.

0: No. Passiamo alla 11, un mezzo pesante in avaria tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione di Firenze. E veniamo proprio a Firenze, i lavori in piazza San Marco fino al 23 agosto, deviazioni per numerose linee bus urbane. Inoltre 19-20 agosto la tranvia T2 sarà limitata tra Peretola e Poliziano con bus sostitutivi tra San Marco e Libertà Parterre. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: social.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Radio in Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento in A1 direzione Firenze, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Un veicolo è fermo al bivio con la complanare di Firenze Nord. La variante di Valico, un chilometro di coda in diminuzione tra Aglio e Firenzuola, direzione Bologna. Passiamo alla 11, pedoni nel nodo fiorentino tra Firenze e Peretola, al bivio con la 1 e Sesto Fiorentino, rallentamenti in entrambe le direzioni. In A12 c'è un veicolo fermo tra la barriera di Rosignano e il raccordo di Rosignano in direzione sud. Chiudiamo con i lavori a Firenze in piazza San Marco fino al 23 agosto, ricordo deviazioni per numerose linee bus urbane e inoltre il 19 e 20 agosto la tranvia T2 sarà limitata tra Peretola e Poliziano con bus sostitutivi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta alla riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore, in arrivo da Roma, un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanare dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo, il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
5: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
4: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
6: Un paio di ore e 3 argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
4: Il testimone passa al DT del nuoto, Cesare Butini.
7: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
4: E non è finita qui. Da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco, impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. 4 giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
1: Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra il bivio A1 Variante e Badia. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi, tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Le indagini si concentrano sul possibile basista e sulle falle dei sistemi di sicurezza. Abbiamo disposto un'ispezione, annuncia il governatore siciliano Schifani, in ferie d'ufficio fino a chiarimento dei fatti i quattro custodi. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Calcio, si sono completati ieri i 32esimi di Coppa Italia. Il Pisa ha vinto il derby toscano superando l'Empoli ai rigori 3-0 del Sassuolo sul Cesena, Cremonese Sampdoria 2-0, stesso punteggio del successo del Palermo sul Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 371, un chilometro di coda in direzione Bologna tra Valdichiana e Arezzo. Segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Bicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo

felicità. C'era una nuvola e poi c'era il sole, mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava, mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato

Papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del FEMIVAL, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Baldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Yodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. It's over before it starts. Oh, don't you know?

up for Nancy. So what if I like the big truck?

addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

torna piano. Mio fratello grande, a passo spento, verso la sementeria. Ha una luce di fuoco alle spalle che conosce fin troppo bene. Lui che è sempre stato qui, non conosce

con le punte del forcone, né soldati, né guerra alla sementeria. E i corvi tutto intorno fanno cerchio sul suo capo,

dentro l'osteria, vede gli altri raccontare, ride piano nel bicchiere, altri ridono più forte e con la bocca ancora amara pensa già di andare via e si tuffa nella nebbia.

cambia luce, l'aria fredda lo confonde. Con la mente ha già raggiunto la sementeria.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per un incidente avvenuto al chilometro 54, 2 chilometri di coda tra Ponte d'Arest e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla A1 segnalato personale su strada per lavori in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Siamo pronti, belli caldi, per partire con le selezioni musicali di martedì, vai!

quindi se la Rotation ci ha portato gli At The Drive-In, noi ci muoveremo di conseguenza con una selezione molto punk. Il raccolto è stato molto spigoloso, molto punk, a partire da loro, Sweeping Promises, molto fighi, il nuovo singolo Shooting Shadows.

riporta al post-punk dei primi anni 2000, quel revival lì, insomma. Yeah, yeah, yeah, Slayer su tutto quanto. Band uscirà con un nuovo album, You Say I Romanticize, il 14 di agosto su Sub Pop Records. Mica pizza e fighi. E questi invece sono i Party Dozen dall'Australia. Australia, mates. You want some Vegemite? Australia, mates. Cracking a cold one. Nuovo singolo, Special Unit.

Che belle queste chitarre, ripuliscono tutti i pensieri, sciolgono via le ansie, le preoccupazioni. They're getting a body of water per gli amici Tagabau e Horse Jumper of Love. Sono messi insieme a chi aveva il nome più lungo, hanno fatto a gara. E intraprenderanno un tour americano negli US per lanciare questo tour. Hanno lanciato anche un singolo che abbiamo appena ascoltato, si intitolava Charles Speck. Siete all'ascolto di Nova Radio Città Futura con Tommaso Bonaiuti, c'est moi. Queste sono le selezioni musicali del martedì e adesso le cose si fanno un pochino più dark, un pochino più... Place to bury strangers, lost.

Marbled Eye, occhio marmato, da Oakland, California, con No Faith Restored, il loro ultimo EP, Forever. Prima abbiamo ascoltato Alien Nose Job dall'Australia, Diat dal vivo, live a Berlino. Adesso però, dopo tutto sto pancazzo inframuscolare, andiamo diciamo a rilassarci con Get Down Services, un duo in inglese molto famoso ora in Inghilterra, che è passato anche a Firenze un annetto fa. E vabbè, questo nuovo singolo, I Can Die Like That.

Va? Tutto non c'è il caldo tropicale che sta affliggendo Firenze in questo, in questa giornata. Qua dentro c'è un po' d'aria condizionata, potrei anche perdere la voce.

blues per quei quattro vecchi che ci ascoltano. Sunday Mourners, loro tutt'altro che vecchi, sono molto giovani, li vedo. Giovani e in forma dall'Inghilterra con In the Shadow of Your Ego. Adesso si torna un po' agli schiaffi, perché è giusto schiaffeggiare cose, anche la gente. Non mi faccio promotore della violenza in realtà, però mi piace la musica violenta.

Formal Speedwear con il loro nuovo singolo Who Needs Paintball, bellissimo il loro nome. Formal Speedwear, cioè un po' abiti formali, eleganti, però per andare a correre. Figo. Vabbè. E adesso una band leggendaria, si potrebbe dire, sì, così, del post-hardcore o dell'hardcore o di quello che vi piace di più. Sono Quicksand, questa è Crystallize.

Dropship, brano tratto dal loro nuovo album Losing State. Siete all'ascolto delle selezioni musicali qui su Nova Radio Città Futura. Ancora un paio di pezzi prima di salutarci.

prima di salutarci e dare la linea a Scott con Florence Underground, intanto però ci ascoltiamo un nuovo singolo dei TVOD, Rerun.

Allora, ci terrei a ringraziare tutti quelli che sono stati all'ascolto, ci terrei a ringraziare Martina, Stefano, al solito della radio, che mi supportano.

Resterei a ringraziare anche i posteri, quelli arriveranno dopo. La persona arriverà dopo, Scott, in realtà già in radio prenderà lo scettro per la prossima ora. Qui sono a radio, quindi non abbandonate assolutamente la postazione, tenete accesa Nova Radio. Io vi saluto definitivamente con Feeble Little Horse, uscito un disco a sorpresa, Big Not, questo è Doorway. Ci vediamo presto, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per un incidente avvenuto al chilometro 54, 4 km di coda in diminuzione tra Pontedera Est e Pontedera Ovest, Ponsacco in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Leggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto. Come se

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Ed avendo finito la puntata precedente con i Dead Can Dance, iniziamo questa puntata di Da Bosco e da Riviera del 17 febbraio con la parte femminile dei Dead Can Dance, questo duo australiano cresciuto nel 1981, nato nel 1981, è formato da Brendan Perry e lei, Lisa Gerrard, che qui l'abbiamo ascoltata in questo brano insieme a Julius Maxwell, un musicista irlandese, in questa composizione maestosa di questo LP che si chiama Barn. Noi ci siamo ascoltati il brano d'apertura, per questo Da Bosco e da Riviera di questo 17 febbraio, che si chiama Nola Yain. Se vi capitasse, prendete questo disco perché è veramente bello. Ora, non è il disco da ascoltare tutti i giorni, questo è chiaro, però ogni tanto io penso che nelle proprie discografie, nelle proprie collezioni discografiche, dischi in questo modo ci stanno, ci stanno. Voi provate e poi capirete perché ci stanno. Comunque, a parte tutto questo, grande storia per quanto riguarda i Dead Can Dance e lei, Lisa Gerrard, che comunque è riuscita a conquistare il Golden Globe per la colonna sonora del Gladiatore, perciò insieme ad Hans Zimmer, e questo insomma le fa sempre, ci fa capire quanto brava sia questa cantante australiana, che ormai è trapiantata in Inghilterra da secoli quasi, però insomma siamo partiti con il piede giusto, da Bosco e da Riviera, con la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti, è partito con il piede giusto. E prosegue la sua camminata musicale di questa sera con Beth Orton, un tempo voce dei Future Pigeon e adesso ormai da tempo in una carriera solista che la porta a spaziare fra il folk, il cantautorato inglese, un po' il trip hop. Sentiamola con Candles, un brano del 2012 tratto da Sugaring Season.

Candles da parte di Beth Orton qui a Da Bosco e da Riviera, che questa sera sarà una puntata che dovrete un po' scoprire voi il perché di questa scelta musicale da parte di Anzi Guido, per voi naturalmente che siete all'ascolto, i soliti tre ascoltatori del live di Da Bosco e da Riviera, che però si aumentano, vanno, popolano il podcast a più non posso. Bene, proseguiamo la nostra storia musicale, la nostra l'abbiamo iniziata camminata musicale. Sì, perché adesso c'è lei, una delle cantanti più ambite, molto centellinata nella sua carriera artistica, un po' come si può dire, una prima donna che fa la prima donna, che insomma si fa richiedere poi, per l'amor di Dio, cose personali e tutto. Ma qui, in questa canzone che diciamo ce la vendono live, ce la vendono live da questo LP Out of Season, è insieme al bassista dei Tall Talk, perciò già si può capire i Tall Talk dove, ascoltando un brano così e ascoltando la fine, come tante volte io vi ho detto nelle mie puntate, quello che i Tall Talk si stavano preparare e preparavano per gli altri. La fine della musica dei Tall Talk, la fine della carriera discografica dei Tall Talk, ascoltate musica che per quell'epoca era molto avanti, era molto in progresso, che poi dopo gruppi anche come questo della cantante qui in causa ha bazzicato, ecco, l'ha fatta. Perché infatti si tratta di Beth Gibbon. E allora pioverà. Beth Gibbon sarebbe la cantante dei Portishead, insieme a Rusty Man in questa Spider Monkey.

Emotivamente parlando, questo è un brano molto forte, questa Spider Monkey da parte di Beth Gibbons e Rusty Man, bassista dei Tall Talk. Bene, andiamo avanti e continuiamo passo dopo passo, insomma, ancora a raggiungere la fine ce ne vorrà, eh? Perciò camminiamo abbastanza lenti, veloci, insomma, sentite un po' qui gli applausi che si meritano questi due bravissimi artisti. Bene, andiamo avanti. E qui adesso troviamo una cover da parte di Anna Calvi, ormai conosciutissima anche per aver partecipato alla realizzazione della colonna sonora della quinta stagione dei Peaky Blinders. E qui è insieme a questo produttore ormai storico, tale Nick Launay, che insomma negli anni Ottanta ha prodotto tutti dai Killing Joke ai Public Image Limited, Gang of Four, insomma, quelli che venivano fuori. Insieme hanno deciso di rendere omaggio a questo brano di Nick Cave e dargli un po' la loro versione. Sentiamo un po' questa Red Right Hand da parte di Anna Calvi e Nick Launay.

meglio l'originale o la cover? Secondo me ci sono dei brani che devono essere lasciati stare. Secondo me ci sono dei brani che devono essere lasciati stare. E allora perché tu l'hai messo? Perché si dà adito a tutti di ascoltare. Magari tanti di voi non avevano mai sentito questa versione di questa bellissima canzone di Nick Cave da parte della versione di Anna Calvi. Perciò, ragazzi, la radio serve anche a questo. La radio è conoscenza. Ad esempio, gli Alexandra, io vi dico Alexandra Lost, cosa mi dite? Io vi dico che è un duo canadese di musica sperimentale giunti al secondo LP nel 2024 dal titolo Smoke, dal quale noi stasera ci ascolteremo Orange, Alexandra Lost.

Alison Moyet, ragazzi, qui si parla di una grande voce, di una grande cantante che è stata è stata eletta nel 2021 come membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per servizi alla musica addirittura. E pensate bene che lei all'inizio della sua carriera, quando insieme a Vincent Clarke formarono gli Yazoo, era un po' una cosa un po' particolare, perché lei, come l'abbiamo sentita in questa versione particolare di questa All Cried Out, ha una voce molto blues, molto soul, e all'inizio degli anni '80 con gli Yazoo facevano roba elettronica, e lei riusciva ad applicare questa bellissima voce a un sound un po' fuori regola per le cose musicali che ci possono essere. E adesso ci ascoltiamo un artista di casa nostra che si è un po' abbuiata negli ultimi tempi, fa delle apparizioni e basta, non è che poi ha prodotto ultimamente grossi LP, grossi lavori. Si tratta di Alice e con la sua chanson Egocentrique.

E in quegli anni, anche in Italia, nei primi anni Ottanta, vennero fuori delle belle voci, Alice, Gioni Russo e niente di meno Antonella Ruggero, che con i suoi Mattia Bazar nel 1983 con l'LP Tango fecero uscire questo brano qui. Electroshock, Mattia Bazar.

I Mattia Bazar, 1983, dall'LP Tango, ci siamo ascoltati Electroshock. E dall'83 passiamo al 1998, terzo disco per questo gruppo che in quel periodo calpestavano veramente i palchi e insomma davano un po' un senso alla loro voce, alla loro voce di, diciamo, di protesta, che insomma condannavano certe situazioni che non piacevano nel paese. Si tratta dei 99 Posse con qui alla voce Meg per quello che...

0: Lei è Coca Puma, una delle migliori, una delle più belle novità degli ultimi anni per quanto riguarda il panorama di musica italiana. È un'artista romana, giovanissima, che spazia come formazione sua dal new jazz e poi va a pescare fra il dream pop, il new soul, l'ambient, la drum and bass. E questo è tratto dal suo LP Panorama Olivia del 2024 e ci siamo ascoltati Non ci penso, per poi andare a parare logicamente con i Delta V, perché infatti questi Infatti Ostili, il loro nuovo disco, ragazzi, a me mi ha colpito e quando un disco mi colpisce io cerco di farvelo ascoltare nei limiti della decenza in più modi possibili. Adesso ci ascoltiamo queste Regole a Milano da parte dei Delta V.
1: Milano brucia e ancora non lo sai.

Lei è Fizza, in una nuova produzione uscita in queste settimane nel 2026 dal titolo Ho avuto una disavventura. Questa era Farti male, il nuovo disco di questa artista che ha un passato come partecipante nel 2024 a X Factor, però insomma sembra che se ne sia un pochino scrollata alle spalle da questa sua partecipazione. Del resto adesso, se vuoi un pochino farti notare tutto, qualche compromesso lo devi cedere, secondo me, e insomma si può partecipare anche a questi come si dice, questi talent, se si chiamano talent, insomma lì comunque si vede anche gente veramente brava che poi si spera che poi possano riuscire ad avere il loro percorso, come questa giovane artista di stanza a Como, che insomma ci fa capire che con questo nuovo suo LP insomma abbia messo, come si dice, la testa avanti per questo suo progetto, per questo suo genere musicale che spazia un po' fra il rock, il grunge, l'indie, e insomma buona fortuna Fizza. Noi di sicuro qui a Da Bosco e da Riviera ti faremo ascoltare. Bene, da Fizza andiamo agli Yumizuma, uno dei migliori dischi usciti finora. Questa è Blister, dall'LP No Love Lost to Kindness.

I Soft Cult dal Canada. Siamo passati dagli Yumizuma dalla Nuova Zelanda ai Soft Cult al Canada e siamo arrivati al fatidico giro di boa. Sì, perché cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, un programma di Anzi Guido che va in onda tutti i martedì sera dalle 20 alle 22 qui su Nova Radio, ormai giunti all'ottava stagione, e scusate se è poco, la divulgazione della cura della buona musica e la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti, e partiamola e continuiamo la nostra camminata con gli Scrunge, la loro Sterve.

Gli Scrooge, questo fantastico duo inglese che io ho avuto il piacere di poter vedere live in quel dell'Arts Rock Festival di qualche anno fa, e devo dire erano bellini da morire, ma bravi poi. Oltre a essere bellini, bravi, come si potrebbe dire, onesti sul palco, cioè fecero insomma il loro concerto veramente a tutto fuoco, come si diceva una volta, io vo' a tutto fuoco. Ecco, loro ne andarono a tutto fuoco per quei 45-50 minuti di tempo che ebbero a disposizione, e onorarono il palco in una maniera veramente bella, bella, bella, bella, senza strafare, senza far versi, senza nulla, cioè musica, professionalità e tutto. E alla fine del concerto andarono a fare il loro merchandising, e questo il bello di queste giovani band, e questo ancora il bello del rock, il bello delle situazioni che si creano specialmente in contesti come può essere il Lars Rock Festival, oppure altre situazioni dove l'artista alla fine scende fra il pubblico, stringe le mani, prende i complimenti e vende qualcosa del suo merchandising, magliette, borsette, LP anche. Perciò che ben vengano questi festival, che ben vengano questi nuovi gruppi che insomma ci danno, a noi di una certa età comunque fanno molto piacere, perché atteggiamento zero rispetto per il palco. E ragazzi, questi sono gli inglesi, poi mi imbatterò anche nel gruppo inglese che mi farà girare i coglioni, però ecco, finora io devo ammettere che molto professionali, specialmente questi gruppi giovani, queste nuove, come si diceva una volta, queste nuove proposte, ecco. Una Ranni Bidè, ma sui palco ci sanno stare. Questi sono The Dolly Rods dall'America, Get Radical.

The Organ, Stephen Smith. Peccato che questo gruppo canadese non ci sia più. Si sono sciolte nel 2006 senza dire il perché e il per come. E proseguiamo la nostra camminata in musica di questa sera con i Romeo Void e la loro Out on My Own.

Ed I Romeo Avoid, e passiamo a lei, quella che fu considerata negli anni Ottanta la regina dark per eccellenza. Si tratta di Sioux and the Banshees e la loro City in Dust. Ballatissima.

0: City in Dust da parte di Sioux and the Banshees qui ad Abosco e da Riviera. E veramente era un riempipista questo, eh? Sì. Era un brano che come lo mettevi, come lo sentivano arrivare, ti si riempiva la pista e ti si riempiva il cuore di gioia, perché è veramente una bella canzone, una canzone che dà quella spinta necessaria. Veramente, cioè, a volte ci sono le canzoni per momenti in un certo modo, momenti in un altro, ognuno poi se le vive a modo suo. Bene, questa sono quelle canzoni, ecco, che uno, due, tre, si parte, si vola con City in Dust di Sioux and the Banshees.
1: Hey!
0: Ma anche loro riempivano la pista volentieri, eh? Non mancavano mai i loro brani, le loro canzoni. Si tratta dei B-52 con 52 Girls.

The B-52 da Bosco e da Riviera, per poi passare ai Missing Person. Ve li ricordate voi, Missing Person? Il gruppo di Warren Cucurullo, Dale Bozzio e Terry Bozzio. Warren Cucurullo che poi andò a suonare per un periodo anche con i Duran Duran. Questa sera ce li ascoltiamo con la loro Walking in a Lane.

Questa era Sandy Shaw, la cantante scalza, come fu ribattezzata in Italia alla sua prima apparizione, mi sembra a Sanremo, che si presentò sul palco scalza, si descalza, ed era Uso Halli, che vuol dire? Ed era Uso Halli, cioè ci si meravigliò immediatamente di questa artista inglese in piena epoca beat, perché insomma si parla degli anni 60, gli anni delle, poi dopo che vennero le minigonne, insomma tutte queste storie che venivano dall'Inghilterra. Sandy Shaw, questa era Run, un brano del 1965, cioè 60 anni questa canzone. E passiamo a una cantante di casa nostra che in quel periodo incominciava a farsi spazio, cercava spazio nei vari locali dove ci si poteva esibire, insomma, e lei fu ribattezzata naturalmente la ragazza del Piper. Si tratta di Patti Pravo e questa è Il Paradiso. La, la, la.

Ma quanto mi garberà questa canzone dei Violet Eyes, ma è meravigliosa. Poi insomma la voce di Nicoletta Magalotti la dice tutta, E negli anni Ottanta questo fu un gruppo che fece la sua bella carriera, però ecco, cioè qui c'erano anche dei musicisti che poi insomma dopo, pensate insomma a Franco Caforio, che poi è stato il batterista dell'Itfiba, e insomma anche la stessa Nicoletta e altre gente che poi sono andata a fare produttori e altre cose, però ecco, non è che negli anni Ottanta questi figuravano molto, perché probabilmente veniva molto presa da parte dei media e di tutta la scena fiorentina, perciò questi che venivano, che ne so, da Riccione, da Rimini, insomma, venivano un pochino più accantonati. Insomma, pensate bene anche ai Viri Dance, grande gruppo anche loro, però di Alessandria, e i Wolfram, no, ora questi, no, mi sbaglio, no, dicono una cazzata che poi insomma no, che non la dico, e perciò insomma questi Violet Eyes, insomma, per me sono stati un gran gruppo e tuttora ascolto sempre molto volentieri le loro canzoni, e ve le propongo anche perché in questa epoca dove si va a recuperare tanta roba vecchia che magari i più giovani non hanno mai ascoltato, ecco, questo è un gruppo da riascoltare, da prendere un po', perché avevano queste sonorità un po' anche francesi, un po' anche, come si potrebbe dire, bohemien, insomma avevano queste atmosfere un po' da, come si dice, da Lungo Senna, da Fumi, insomma roba un po' così, diciamo forse erano meno inglesi di tanti altri, ecco, secondo il mio modesto parere. E da un grande gruppo, che secondo me io loro li considero un grande gruppo degli anni Ottanta, andiamo a un altro grande gruppo degli anni Ottanta, perché loro, di loro abbiamo solo un LP che insomma, però è stato bello e li abbiamo già messi altre volte. Però loro, ecco, da parte mia, loro c'avevano questa cantante che aveva una voce veramente meravigliosa. E si tratta degli Scudo Crow, e dal quale LP, dal titolo Scudo Crow, noi ci ascoltiamo Grimmy Dirty Children.

The Chase, Secret Wish, questi erano i Propaganda, con Claudia Brookbecker alla voce, una voce bellissima, che poi, non so, mi ricordavo io alla fine, insomma, che i Propaganda sono durati poco, mi ricordavo che lei aveva messo la voce in un disco mix da discoteca, un brano mezzo house, giù di lì, e non mi è riuscito mai più ricercarlo, ritrovarlo, ora che ci sa, mille cose, mille piattaforme lì, non c'è stato verso, io non mi è riuscito di ritrovare qui mix lì per riascoltarlo, per rimbangare tempi che furono. Loro sono di Minneapolis, si chiamano Polska e questa è I See My Mother, dall'LP del 2012, Give You the Ghost.

Questi erano i Polizza e la loro I See My Mother. E sentite come batte questo cuore sul finale di questa camminata, eh? Questi sono i Massive Attack, Better Thing, Tracy Thorn alla voce.

Blindfold da parte dei Morcheeba conclude la nostra camminata in musica per questo martedì 17 febbraio qui su Nova Radio, come tutti i martedì sera. Anzi, Guido vi fa ascoltare qualche canzone. Bene, cari miei, vi ringrazio per l'ascolto e non so se avete capito il senso della puntata di stasera. Non so, ve lo devo spiegare? Vi devo dire quello che io ho voluto fare? L'omaggio che ho voluto rendere? I più attenti penso saranno i distratti che ascoltavano il programma facendo altre cose. E io per loro gli posso dire che questa sera abbiamo ascoltato tutte canzoni cantate al femminile. Ah, oh, davvero? Ma guarda, ma senti, sì. Ci sono state tutte voci femminili a tenerci compagnia per queste due ore. Allora, riassumiamo. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo, sempre alle 20, sempre qui su Nova Radio. E vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani sulle pagine podcast Facebook di Anzi Guido e quelle novaradio.info ci sarà il podcast della puntata che vi potrete ascoltare quando cavolo vi pare. Anzi Guido vi dia buonanotte, vi dice buonanotte, vi dice ascoltate sempre la musica e non abbiate mai paura di buttarvi su generi che magari non ritenete opportuni a voi, perché la musica, ricordatevi, è senza barriere e la musica è la cura della buona musica. Buonanotte. Vi lascio in compagnia dei Nouvelle Vague featuring Olivia Roots con Malavita, cover dei Négresse Vertes.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord, poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

lontano da casa, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, tanto non servirebbe a niente.

0: bene, ragazzi.
1: Dove eravamo rimasti?
0: Oggi pregheremo per il sangue versato, le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima ti darò

0: Midnight Believers, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.
1: Oltre alla mamma e alla vecchia Concetta, sorella di mamma o papà,